0: en Canarias.
1: Es la hora 1:31.
2: Es 1:31.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:31 minutos.
2: Sono le 2:31 minuti.

guarderai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:31 minutos.
2: Son las 3:31 minutos.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:34 minutos.
2: Sono le 4:34 minuti. Radio Cali.

0: Canarias.
1: Es la hora 5:30 minutos.
2: Son le 5:30 minutos.

0: En Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Sono le 6:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti circa due mesi fa. Trump al G7 di Evian assicura che Teheran si è impegnata chiaramente a non sviluppare o acquistare l'arma nucleare. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Aveva 48 anni. Non è stata resa nota l'identità. La vera prima ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani. Le città con il bollino giallo sono Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo. Ora il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia, che batte 3-1 l'Iraq. Ed è tutto, a più tardi.

0: fatto da pomodoro e mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, buona oggi la comunicazione in famiglia. Per l'amore possono arrivare delle belle notizie. Questo è il momento giusto per eliminare un problema abbastanza tosto. Toro, i single devono avere molta prudenza nei confronti di alcune persone appena conosciute. Chi ha una relazione di coppia invece può essere molto più stanco del solito. E allora staccate la spina. Sì, anche in amore. Per i problemi finanziari è in arrivo finalmente una soluzione. Gemelli, chi è sentimentalmente solo da tempo vuole evitare dei flirt troppo complessi. Solo leggerezza. Chi ha da tempo una relazione invece è pronto a iniziare una nuova fase della vita a due. Bisogno di riposo in generale. Cancro, sentite il bisogno di maggiore leggerezza. E allora organizzate qualcosa di spensierato insieme alle vostre amicizie. In campo lavorativo le cose possono finalmente migliorare in modo anche molto veloce. Leone, chi ha una relazione d'amore fragile deve fare molta attenzione e avere molta cura. In ambito lavorativo sono in arrivo dei progetti molto vantaggiosi. Per la salute c'è bisogno di più riposo. Vergine, i cuori solitari possono lasciarsi andare a qualche trasgressione. In amore è consigliato di mantenere la calma, anche se a volte può essere difficile. Nel lavoro sarà possibile ricevere delle belle proposte. Bilancia, nelle relazioni di qualsiasi tipo, attenzione oggi alle parole. Pensate molto più di 10 prima di parlare. Al lavoro le cose da fare sono tante e questo può creare un po' di stress. Scorpione, chi fa parte di una coppia potrebbe polemizzare con la dolce metà. Chi invece è solo ha poche energie per mettersi alla ricerca anche di un semplice flirt. Nel lavoro è opportuno valutare continuamente l'aspetto economico. Sagittario, la giornata di chi ha una relazione di coppia può essere turbata da alcune incomprensioni con il partner. Anche l'umore dei cuori solitari è altalenante. Nella sfera lavorativa è opportuno cambiare certi equilibri. Capricorno, chi è single può avere il tempo per risolvere un problema rimasto in sospeso. Finalmente per la salute è una giornata di recupero. La situazione lavorativa è davvero molto promettente. Acquario, chi è in coppia da tempo deve cercare di risvegliare la passione. I single invece possono iniziare delle storie trasgressive estive. La salute e l'umore sono in leggero recupero, ma c'è bisogno ancora di riposare. Pesci, i cuori solitari possono avere dei leggeri conflitti con la famiglia di origine. Chi ha una relazione di coppia può avere delle perplessità inutili. In campo lavorativo conviene essere più diplomatici del solito. Oggi vi saluto con le parole di Franz Kafka. Nessun regalo è troppo piccolo da donare e nemmeno troppo semplice da ricevere, se è scelto con giudizio e dato con amore. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: mercoledì e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Caro Alo, meno male che è mercoledì 17.
1: Mercoledì, sì.
0: Cioè, nel senso, meno male che siccome 17 è mercoledì.
1: Tranquilla, questa volta. Lo sai che no? Cioè era
0: sì o no?
1: Sabato era 13, no, questo mese ce lo siamo scampato.
0: Sì, per fortuna.
1: Per bene, le scaramanzie, però non ci siamo scansati, non ci siamo scampati. Mm-hmm. Mi viene in mente il pesce. Non ci siamo scampati, ho pensato al risotto con la crema di scampi, perché ho fame.
0: Al risotto con la crema di gamberi pistola.
1: E boom, boom, lo metti nel piatto e spara. E salta il risotto, no, andiamo da Peppi, l'abbiamo detto ieri.
0: Sì.
1: Comunque parliamo sempre di un attimo.

0: dicevo, vorrei sapere a cosa serve il galateo, perché secondo me a volte ci, come dire, noi esseri umani ci diamo delle regole così ad cazzum, ma giusto per,
1: guarda, io c'è una regola del galateo che dice, cioè, che non bisogna fare scarpetta.
0: Ma che,
1: ma per piacere, tu guarda, ma proprio, ma tu ti arriva il sauté di cozze, tutto
0: non
1: quel
0: l'ha
1: brodino.
0: Scritto un italiano, dai, il galateo,
1: ma beh, non l'ha scritto uno affamato.
0: Andiamo dalla nostra Peppia.
1: Allora Peppia, secondo Peppia le buone maniere non servono a essere educati, ma a non far arrabbiare il cibo. E quindi oggi Peppia, la nostra ignoranza artificiale di fiducia, ci spiega il galateo a tavola, ma non quello vero. Quello
0: ignoranza artificiale di fiducia è uno scioglilingua.
1: Sì, infatti ho avuto una, infatti sono sudato. E perché parleremo del galateo che ha capito Peppia, e quindi è molto più pericoloso di quello classico, che già comunque è pericoloso.
0: Certo.
1: La logica di Peppia qual è? Che per Peppia le regole del galateo non servono a essere eleganti a tavola, servono per non offendere i piatti. Quindi secondo lei la forchetta si tiene a sinistra perché è timida. Così.
0: Vabbè.
1: Il coltello non va leccato perché si offende e poi taglia male.
0: O perché potrebbe essere molestia.
1: Esatto.
0: Comunque sai, mi piace questo galateo, posso dire? Più certo. Di quello, vai, vai.
1: Poi. Il tovagliolo va sulle ginocchia perché ha bisogno di riposare.
0: Piccolo.
1: Il bicchiere dell'acqua sta a destra perché è più indipendente.
0: Sì.
1: Peppia vede qualcuno, ad esempio, che taglia gli spaghetti, si scandalizza e dice: così li traumatizzi. Gli spaghetti vogliono sentirsi lunghi. Se li tagli, poi non ti seguono più nella forchettata.
0: Beh, chi è che non vuole sentirsi lungo? Giustamente.
1: Tutti vogliamo sentirci lunghi,
0: sì,
1: almeno una volta al giorno.
0: Per essere forchettati, vabbè.
1: Bisogna essere lunghi. Allora, Peppia, ad esempio, per Peppia non si parla con la bocca piena perché le parole scivolano. Non si appoggiano i gomiti sul tavolo perché il tavolo è permaloso.
0: Certo.
1: Non si soffia sulla minestra perché si raffredda emotivamente. Non si mangia troppo in fretta perché il cibo così si sentirebbe usato. Quando vede qualcuno bere dal collo della bottiglia, Peppia commenta: è come parlare troppo vicino o nelle orecchie, invadente. Quindi per Peppia il galateo non è un insieme di regole, è un modo per non litigare con il pranzo, e secondo lei il pranzo vince sempre.
0: Comunque sempre di educazione si parla, cioè, in
1: ma
0: effetti.
1: Ma Peppia è ignorante, mica è maritata.

0: Salima.
1: Peppia, la nostra ignoranza artificiale, ci ha spiegato a modo suo che cos'è il Galateo. Sì. Posso dire, mi piace molto di più di quello originale.
2: Vedi.
1: E in effetti comunque sempre di educazione si parla. Andiamo a leggere i messaggi.
2: I messaggi sempre in punta di forchette, molto educati, di, certo, Francesca e Lorenzo, che salutiamo.
1: Francesca e Lorenzo cosa hanno detto sul sentirsi lunghi?
2: Allora, Lorenzo è d'accordo, Francesca,
1: Francesca pure.
2: Allora, esatto. Allora, Francesca scrive, dopo aver sentito Peppia, ora quando metto il tovagliolo sulle ginocchia, gli dico pure riposa.
1: Certo, una carezzina.
2: Certo, mio marito mi ha guardata malissimo, ma il tovagliolo secondo me ha apprezzato, sicuramente una carezzina.
1: Ricordatevi di Ari degli oggetti.
2: Che un po' sembra, mentre Lorenzo scrive, Peppi ha ragione sugli spaghetti, ieri li ho tagliati e mi è caduto un rigatone dal piatto, credo che il cibo si sia offeso davvero.
1: Io una volta mi sono permessa, senti qua,
2: io pure l'ho fatto, tagliare gli spaghetti.
1: No, ma io sono matta, ma senti che ho fatto.
2: Vai.
1: Cioè proprio sono
2: mattacchionas.
1: Sono una mattacchiona.
2: Vai.
1: Ho tagliato i bucatini alla matriciana in una trattoria a Roma in centro a Trastevere.
2: E ce lo stai raccontando, sei viva, quindi anzi non se ne sono accorti. Baby

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Oggi a Evian, ultima giornata del G7, è possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump? Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente USA, annunciando che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Lo hanno inseguito per le strade di Napoli, lui a piedi, loro in scooter, poi hanno aperto il fuoco lasciandolo senza vita sull'asfalto e sgommando via. È morto così Antonio Mauro, 48enne, originario della zona Tribunali. Secondo gli inquirenti, immediatamente giunti sul posto, è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule era nato a Sassuolo il 19 febbraio 1931, è stato anche presidente del CEI. La primavera ondata di calore dell'anno è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. Per ora è tutto, a più tardi.

0: appuntamento tra poco con la rubrica Strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono. Vi porto in un piccolo comune di Belcastro tra poco, in provincia di Catanzaro, in Calabria.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el artista plástico Pedro Paricio y la compositora Andrea Rodríguez nos han contado sobre el talento en la cultura. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.

0: ricapitolo strano ma vero, cose assurde che però realmente sono accadute. Come promesso vi porto a Belcastro, in provincia di Catanzaro, in Calabria, dove l'anno scorso, più o meno a gennaio se non sbaglio, è finito questo paese sulle prime pagine dei giornali per un'ordinanza un po' insolita. Praticamente il sindaco del momento, che non andrò a citare, andate a vedere le date, insomma gennaio 2025, ha firmato il... Sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Ha firmato il divieto di ammalarsi. Esatto.
1: Non ci si può ammalare.
0: Allora, praticamente l'atto, che ovviamente era puramente provocatorio.
1: Sì, okay, cioè beh, meno male.
0: Il satirico.
1: Ma sai i politici non mai dare per scontato nulla.
0: Ti sei risposto da solo, guarda.
1: Appunto,
0: vabbè, comunque lui ha invitato ironicamente... ad attenzionare le persone su questa questione, circa 1200 residenti, quindi un sacco di gente, metà dei quali erano anziani. Praticamente lui li ha invitati a evitare i viaggi, gli sport, qualsiasi attività che potesse richiedere soccorso medico. Ma questo perché? Cioè, cosa c'è dietro questa ironia?
1: Certo.
0: Un problema reale in realtà, perché la sanità locale era in forte crisi.
1: Ah, ecco.
0: C'era la guardia medica che non funzionava, cioè solo a singhiozzo, perché c'era mancanza di personale. L'ospedale più vicino si trovava a 45 km, quindi
1: perfetto.
0: Una distanza un po' critica, no? Soprattutto per gli anziani.
1: Beh, se è un'emergenza.
0: Cioè, la postazione del 118 locale era fortemente carente di ambulanze, quindi insomma non c'erano i mezzi sufficienti, e quindi lui si è inventato sta roba per...
1: Non vi potete ammalare.
0: Esatto, però ha attirato l'attenzione di un sacco di persone, quindi poi dopo, ecco...
1: gli hanno aperto un ospedale?
0: Poi almeno ne hanno discusso, ecco. Ora poi non so come si è svolta la vicenda, però il provvedimento ha avuto questo forte impatto mediatico. Il sindaco poi lo ha definito, cioè lui ha detto: io ero disperato, io sono disperato, è un grido di aiuto.
1: Il sindaco, io sai che all'inizio sembrava un po' una provocazione, sembrava
0: l'attenzione.
1: Un po' il cattivo della storia, il sindaco.
0: No,
1: invece
0: ha fatto
1: bene. un eroe che ha creato questa ordinanza proprio per attirare l'attenzione, quindi bravo sindaco.
0: Comunque in realtà lui ha attirato poi l'attenzione delle istituzioni regionali e nazionali su queste disuguaglianze, e soprattutto per avere accesso alle cure mediche nei piccoli borghi che spesso vengono dimenticati.
1: Certo.
0: Comunque non è stata un'iniziativa isolata, perché ho scoperto che in realtà ordinanze simili, così per un po' fare hype, erano già state firmate in passato in altri piccoli comuni, come sempre in Calabria, a Sellia. A Sellia o Sellia?
1: Non lo so, comunque là,
0: comunque in Calabria,
1: insomma.
0: A Ischia, e sempre per denunciare quindi problemi legati allo spopolamento, alla carenza di medici di base. Dovremmo pensare alla nostra petizione da firmare. Pensiamoci, non lo so.
1: Per avere qualcuno che ci porta a redazione, qualcuno che ci porti il caffè così random.
0: Noi sì che abbiamo i problemi quelli, eh?
2: Radio Calima.

0: È mercoledì 17 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del Partito Radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno. Nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta. Nel 1882 il compositore Igor Stravinsky. Nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella, e nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddie Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026 Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: dove il sindaco, per finta ovviamente, per ironia, ha
1: per
0: firmato,
1: provocare insomma i governi e le amministrazioni,
0: ha firmato il divieto di ammalarsi ai
1: Bravo
0: cittadini
1: sindaco.
0: Alcuni cittadini sono stati al gioco. Comunque era un modo per dire: ragazzi, qua la guardia medica non funziona, l'ospedale più vicino si trova a 45 km, la postazione 118 è carente di ambulanze, fate qualcosa, aiutateci, o se no, cari cittadini, non vi ammalate. Ecco, Luca ci ha scritto: immagino tutti a Belcastro

0: piedi per non ammalarsi. Io fatico a non starnutire in ufficio. Comunque grande il sindaco, sì, veramente.
1: Bravo sindaco,
0: ma
1: sì.
0: Se dovessimo noi pensare a una, non lo so, una petizione. Un divieto di non, quale potrebbe essere?
1: Allora, sai cosa mi è venuto? Il divieto di bambini in casa. Sai che si dice che adesso, una volta quando ero piccolo io andavo al parco a giocare ai giardinetti a nascondino, quindi c'era questa socialità. Adesso i parchi sono vuoti, le piazze vuote.
0: Ah, è vero.
1: Perché i bambini, i ragazzini stanno a casa con gli smartphone o con le console. E allora è petizione, divieto di fare assembramenti di ragazzini in casa, tutti al parco.
0: Ci sta. Dovremmo farne una rubrica. Radio Kalima.
2: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saberes desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando. Buscamos auxiliar dental con experiencia. Contáctanos ya.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
6: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Tra poco torna hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Indovina un po', caro Alo, solo per te, solo per oggi.
1: Frasi
0: non è vero.
1: Sui muri, no, battute brutte.
0: Battute brutte.
1: Yes.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La necessità di arrivare a un'intesa per mettere fine al conflitto in Ucraina è al centro del dibattito del G7 di Evian. In particolare, il presidente USA Trump, dopo aver incontrato Zelensky a margine del summit, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e USA, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì in Svizzera, un passo che sarebbe solo formale dopo che il documento è già stato firmato digitalmente nella giornata di lunedì. Nello stretto di Hormuz, Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. 40 persone sono state arrestate ad Andria per spaccio di droga, estorsione in osservanza della detenzione domiciliare e omissione di soccorso. Per 25 persone il GIP del Tribunale di Trani ha disposto il carcere, per altri 15 gli arresti domiciliari. Il calcio, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie a una super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia e Francia. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in programma alle 19 e poi Inghilterra-Croazia alle 22. Per ora è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, buona oggi la comunicazione in famiglia. Per l'amore possono arrivare delle belle notizie. Questo è il momento giusto per eliminare un problema abbastanza tosto. Toro, i single devono avere molta prudenza nei confronti di alcune persone appena conosciute. Chi ha una relazione di coppia invece può essere molto più stanco del solito. E allora staccate la spina. Sì, anche in amore. Per i problemi finanziari è in arrivo finalmente una soluzione. Gemelli, chi è sentimentalmente solo da tempo vuole evitare dei flirt troppo complessi. Solo leggerezza. Chi ha da tempo una relazione invece è pronto a iniziare una nuova fase della vita a due. Bisogno di riposo in generale. Cancro, sentite il bisogno di maggiore leggerezza e allora organizzate qualcosa di spensierato insieme alle vostre amicizie. In campo lavorativo le cose possono finalmente migliorare e in modo anche molto veloce. Leone, chi ha una relazione d'amore fragile deve fare molta attenzione e avere molta cura. In ambito lavorativo sono in arrivo dei progetti molto vantaggiosi. Per la salute c'è bisogno di più riposo. Vergine, i cuori solitari possono lasciarsi andare a qualche trasgressione. In amore è consigliato di mantenere la calma, anche se a volte può essere difficile. Nel lavoro sarà possibile ricevere delle belle proposte. Bilancia. Nelle relazioni di qualsiasi tipo, attenzione oggi alle parole. Pensate molto più di 10 prima di parlare. Al lavoro le cose da fare sono tante e questo può creare un po' di stress. Scorpione. Chi fa parte di una coppia potrebbe polemizzare con la dolce metà. Chi invece è solo ha poche energie per mettersi alla ricerca anche di un semplice flirt. Nel lavoro è opportuno valutare continuamente l'aspetto economico. Sagittario, la giornata di chi ha una relazione di coppia può essere turbata da alcune incomprensioni con il partner. Anche l'umore dei cuori solitari è altalenante. Nella sfera lavorativa è opportuno cambiare certi equilibri. Capricorno, chi è single può avere il tempo per risolvere un problema rimasto in sospeso. Finalmente per la salute è una giornata di recupero. La situazione lavorativa è davvero molto promettente. Acquario, chi è in coppia da tempo deve cercare di risvegliare la passione. I single invece possono iniziare delle storie trasgressive estive. La salute e l'umore sono in leggero recupero, ma c'è bisogno ancora di riposare. Pesci, i cuori solitari possono avere dei leggeri conflitti con la famiglia di origine. Chi ha una relazione di coppia può avere delle perplessità inutili. In campo lavorativo conviene essere più diplomatici del solito. Oggi vi saluto con le parole di Franz Kafka. Nessun regalo è troppo piccolo da donare e nemmeno troppo semplice da ricevere, se è scelto con giudizio e dato con amore. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le battute brutte, so che lo dico ogni volta, però questa volta non troppo. Cioè, brutte
1: sono
0: ma
1: belle,
0: non troppo,
1: ma non sono mai brutte,
0: sono
1: però
0: carine.
1: Per me.
0: No,
1: va bene.
0: Dai, a volte no, veramente tu sei di parte, oppure no, c'è stata una volta che mi hai addirittura detto Rockwells. Questa
1: no,
0: volta.
1: No, una volta, solo una volta ti sei impegnata. Ma lì però ti sei impegnata veramente per farle brutte.
0: Queste sono carine. Vai. Allora, cominciamo con Gesù, c'è solo del pane e del pesce. Siamo in troppi, non bastano. Dammeli, dammeli, ci penso io. Ma te li sei mangiati? Sì. Non sei Gesù, vero? No.
1: Molto carina, molto carina.
0: Non capisco perché la prof mi abbia messo due nella verifica. Beh, ti ha scoperto con i bigliettini. Ma scusa, li avevo nascosti bene nella calcolatrice. Peccato che era un compito di storia.
1: Ah, proprio un'altra roba. Esatto. Ok.
0: Al bar, un mojito, grazie. Le ho già servito 7 cocktail, non le sembra di aver esagerato? Beh sì, in effetti non potrei bere con quello che ho. Perché, scusi, che cos'ha? 2,50 euro. Questo è carino.
1: Ma nemmeno uno. Molto carine.
0: Sì. Pina mi ha detto che non vuole più vedermi. Come mai, scusa, avete litigato? Beh, oggi era il suo compleanno e lei dice che io gliel'ho rovinato. E scusa, che hai fatto di male? Ma assolutamente niente. Come avrei potuto rovinarle il compleanno se non sapevo nemmeno che fosse oggi?
1: Beh, effettivamente,

0: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
3: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
2: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
3: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
2: Centro commerciale La Gran Manzana.
3: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.

0: oggi mi sono salvata in calcio d'angolo con
1: oggi
0: le battute
1: erano
0: brutte
1: belle.
0: Che erano carine.
1: No,
0: dai.
1: Erano proprio belle.
0: Ma esagerazione.
1: Erano belle, ma fammi dire, erano belle.
0: Vabbè, me lo prendo, me lo porto a casa e lo riporto domani questo complimento, così te lo schiaffo in faccia per dirti: oh, guarda che mi hai fatto un complimento ieri, me ne devi fare un altro anche oggi.
1: Ma io te li faccio, sei tu che mi offendi.
0: Hai ragione, è vero, sono io la cattiva del duo, della coppia, del gruppo. Bene, però ti voglio bene comunque e
1: grazie, Sis.
0: Cioè, spero che tornerai.
1: Certo che domani. Torno. Torni, certo che
0: sì.
1: Torno.
0: Domani è giovedì.
1: Domani è giovedì e
0: si va
1: torno.
0: Al cinema.
1: Sì.
0: Domani si va al cinema, con Alessandro Bisogni.
1: E si va al cinema e tante altre cose molto carine e simpatiche con Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Bentrovati, buon mercoledì 17 giugno con il GR delle buone notizie. I migliori piatti al mondo sono quelli di 20 città elencate in una classifica stilata dalla testata Time Out. Il sondaggio ha coinvolto 24.000 residenti locali in 150 città di tutto il mondo. La medaglia d'oro va a Lima, considerata da molti la capitale culinaria dell'America Latina. Per il secondo anno consecutivo Bangkok in Thailandia si classifica al secondo posto. In terza posizione c'è Città del Messico. Al 14° posto troviamo invece l'unica italiana della classifica, Napoli. Dalla pizza con l'inconfondibile cornicione al gusto ricco del casatiello, la cucina napoletana si distingue per i suoi sapori decisi e variegati. Dopo l'Australia, anche la Gran Bretagna vieterà l'uso dei social per tutti i minori di 16 anni per proteggere i minori dall'esposizione eccessiva online. Il dibattito nell'Unione Europea intanto ferve. La Commissione Europea sta cercando un modo per tutelare i minori ipotizzati un innalzamento dell'età per accedere. In Italia per adesso se ne parla soltanto, ma non c'è traccia di divieti e non esistono leggi sui controlli dell'età sui social. Dall'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, l'abbraccio della famiglia Bagheria, realizzato il desiderio di un paziente del reparto di chirurgia vertebrale che dopo un viaggio di 16 ore ha potuto riavvicinarsi a casa a seguito di un lungo periodo di cure. Ciò è stato possibile grazie alla disponibilità dell'infermiera Raffaella Margherita De Caprio, che in accordo con la caposala, dopo aver appreso che il personale infermieristico dedicato a questo tipo di servizio era impegnato su altri fronti, è partita. Gerry Scotti ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in scienze tecniche della comunicazione conferita dall'Università dell'Insubria a Varese. Prima dell'ingresso in Aula Magna, colto da lungo applauso, il conduttore ha incontrato in rettorato la ministra Bernini, espresso parole di apprezzamento nei suoi confronti, definendolo una persona capace di entrare nelle case degli italiani con grande garbo, educazione e rispetto. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente, audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Sono le 9:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Ultima giornata del G7 Evian sul lago di Ginevra. Possibile oggi un nuovo incontro tra il presidente USA Trump e Zelensky. A riferirlo lo stesso presidente ucraino, spiegando che ci sono molti incontri a livello tecnico. Già ieri due leader si sono incontrati, un faccia a faccia definito molto positivo dal tycoon, che ha esortato Mosca a fare un accordo. Alcune petroliere iraniane hanno lasciato l'area del Golfo bloccata dalla marina statunitense. Si tratta del primo evento del genere in due mesi. Washington e Teheran si preparano intanto a firmare formalmente l'accordo quadro venerdì, dopo averlo già firmato digitalmente domenica. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il porporato aveva 95 anni. Lo scorso maggio il cardinale era di nuovo precipitato in gravi condizioni di salute. L'anticiclone africano pronto a investire l'Italia con una delle più intense ondate di caldo di giugno. Previste temperature fino a 39 gradi nelle principali città e notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Secondo le previsioni meteo, il caldo africano durerà diversi giorni. Il calcio ora, notte da record per l'Argentina, che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia e Francia. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in programma alle 19, e Inghilterra-Croazia alle 22. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928 39 58 40. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il governo delle Isole Canarie ha avviato una massiccia ispezione che coinvolgerà ben 78 stazioni di servizio dell'arcipelago per fare totale chiarezza sulle cause del recente e improvviso aumento dei prezzi del carburante. Nel frattempo a Gran Canaria, il comune di Las Palmas de Gran Canaria si trova al centro delle polemiche per non aver rispettato il termine massimo di legge stabilito per il pagamento delle fatture commerciali ai propri fornitori. Spostandoci a Tenerife, i sindacati hanno chiesto ufficialmente il riconoscimento di una paga straordinaria aggiuntiva per tutti gli agenti della polizia locale di Santa Cruz che sono stati impiegati nel complesso dispositivo di sicurezza per la visita pastorale di Papa Leone XIV. Per quanto riguarda le isole minori, a Fuerteventura, gli abitanti della località di Vega de Rio Palmas celebrano finalmente la riapertura ufficiale del proprio consultorio medico locale, dopo il completamento dei necessari lavori di ristrutturazione della struttura. Infine, a Tenerife, precisamente nella zona di La Caridad, l'Associazione dei cittadini colpiti dalle termiti sotterranee ha espresso profonda preoccupazione, richiedendo l'immediata recinzione di un lotto di terreno privato fortemente infestato che minaccia le case in legno vicine. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. In questo mercoledì 17 di giugno sono Francesca Romana, come sempre con voi in quest'ora dedicata all'Italia. Ora Verde, Bianca e Rossa, lo dice il nostro titolo, e noi portiamo orgogliosamente in alto la bandiera italiana. E proprio per questo in questi giorni stiamo un po' soffrendo, da qui fino al 19 luglio, quando finiranno i mondiali, perché non abbiamo partecipato a questa edizione. Vabbè, sarà per la prossima, devono passare altri 4 anni. E noi tra poco parliamo della partita del secolo, perché non è solo un modo di dire, ma esistita veramente. Poi si va in Toscana per la pappa al pomodoro, quindi ci sediamo in tavola e come sempre arriva l'agenda, arriva il proverbio del giorno, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: questo 17 di giugno.
1: Partiamo dal 1921, viene fondata a Roma dal reduce di guerra e anarchico Argo Secondari l'organizzazione paramilitare Arditi del Popolo. 1970, poi ne parlerò successivamente, a Città del Messico si gioca la semifinale dei mondiali di calcio fra Italia e la Germania Ovest. Finirà 4-3 per noi e verrà definita come la partita del secolo. 1972, Pietro Mennea è primatista europeo a Milano dei 100 metri piani. 1974, due militanti del Movimento Sociale Italiano, Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, vengono uccisi nella sede dell'MSI a Padova. Concludo, ahimè, col 2001, mi fa quasi male un po' dirlo, la Roma vince il suo terzo scudetto.
0: Mamma Spieghiamo, mia. Contestualizziamo un attimo, perché Lorenzo è un grande, grandissimo tifoso della squadra, di una delle squadre della capitale.
1: La migliore.
0: È ovvio capire che non si tratti della Roma, ma della Lazio. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Mi rifaccio da laziale, quindi, con la sora Lella, che avrebbe compiuto gli anni, e poi tanti auguri a Sergio Marchionne.
0: E poi adesso concludiamo veramente. Ultimo, ma non meno importante, abbiamo anche il proverbio di oggi.
1: Biondo ondeggia, digiuno il grano pronto, sta il contadino con falce in mano. Sta a significare ovviamente che in questo periodo descrive visivamente il momento culminante del ciclo del grano, celebrando l'inizio della mietitura.
0: Tra l'altro anche tu sei biondo, hai qualcosa a che fare col grano?
1: Non penso, però

0: arrivano i primi messaggi di questo mercoledì insieme. Sapete come e soprattutto sapete dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi e con il nostro caro carissimo Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Oggi abbiamo scelto i messaggi di Fabio e di Alessia.
1: Fabio subito da buon romanista mi ha provocato.
0: Sì, perché spieghiamo. Lorenzo tifa la Lazio e invece Fabio no.
1: No, a quanto pare no.
0: No.
1: E quindi visto che oggi è l'anniversario dello scudetto della Roma mi ha scritto: scucito ai laziali, vale doppio mio caro Lorenzo. Perché? Perché la Lazio vinse lo scudetto l'anno prima, nel 2000, la Roma l'anno successivo, e quindi c'è stata, diciamo, la presa in giro, ve l'abbiamo scucito dal petto.
0: Che poi mi sa che Milano e Roma sono le uniche città d'Italia, potrei sbagliarmi, ad avere due squadre che insomma sono molto in competizione. Milano ha Milan e Inter. E poi invece Roma, ovviamente, la Roma e la Lazio.
1: Ci aggiungo anche Juventus e Torino, però sicuramente più Roma e Milano, quello è poco ma sicuro. Concludo con Alessia, sorralella inimitabile, incarnava quella romanità genuina, simpatica e forte come nessun altro. È vero, noi l'abbiamo conosciuta soprattutto nei film di

0: Ancora ben ritrovati cari amici nel mercoledì di Verdi Bianchi e Rossi, torna un appuntamento con lo sport italiano, perché noi siamo sportivamente e orgogliosamente italiani e vogliamo portarvi a quella partita del secolo, non solo perché è un modo di dire, ma anche perché c'è stata realmente. Stiamo un po' soffrendo del fatto che l'Italia non sarà ai mondiali 2026, ma noi a dei mondiali ci torniamo, esattamente 20 anni fa, a quei mondiali del 2006 che ancora tanti di noi ricordano e porteranno sempre nel cuore. Momento nostalgia, Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
3: Scroll, playlist, scroll, buff, paso,
4: paso,
3: tap tap pim, audio a mamá,
4: ja, ja, ja.
3: Saltar anuncio, playlist, fueguito,
4: paso,
3: scroll, podcast, tap tap pim,
4: ja, ja, ja, ja.
3: Morir.
5: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
6: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
7: Cerchiamo assistente alla poltrona con esperienza. Contattaci subito.
8: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
9: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: braccio. E c'è da dire ahimè, che ahimè, ai noi, esatto, ai Italia è il caso di dire, note dolenti, perché noi non partecipiamo come Italia, non ci siamo qualificati e abbiamo avuto in questi giorni davanti a noi questa realtà palese, evidente, piango, ai nostri occhi. Però parliamo di un modo di dire che ha qualcosa di molto stretto, un legame praticamente inscindibile dal mondo del calcio. Ancora ciao a Lore.
1: Ciao Fra. Esattamente, perché oggi è l'anniversario della partita del secolo, ovvero Italia-Germania 4-3. Una partita incredibile, Fra. Parliamo dei mondiali del 70, semifinale.
0: E parliamo anche dei mondiali di calcio maschile.
1: Ovviamente. E passiamo in vantaggio noi con Boninsegna all'ottavo, pareggio nei minuti di recupero del secondo tempo della Germania, poi dei tempi supplementari incredibili. Vantaggio della Germania, pareggio dell'Italia, e Germania gol al 110° e poi gol di Rivera al 111°, quindi 4-3 per noi. E si giocarono, pensa, a 2200 metri in Messico, quindi una stanchezza incredibile per i giocatori.
0: Tra l'altro Messico, dove si sta giocando proprio adesso,
1: esatto,
0: ricordiamo, Stati Uniti, Canada e Messico per questi mondiali 2026.
1: Quindi tornammo in finale dopo ben 32 anni, però poi purtroppo perdemmo, forse anche un po' per stanchezza, contro il Brasile del grande Pelé, una squadra forse più forte della nostra.
0: Ma posso dire, meglio perdere, meglio che abbiamo perso in passato con il Brasile,
1: certo,
0: cioè è un onore
1: sicuramente
0: contro il Brasile del Pelé, piuttosto che insomma con le partite che abbiamo fatto negli ultimi tempi.
1: Sicuramente, quindi anche se comunque c'è stata poi la sconfitta, questa rimane una delle partite più ricordate e omaggiate da parte degli italiani, intanto per la sua bellezza e poi perché, parliamoci chiaro, è sempre comunque un po' una goduria battere gli amici tedeschi.
0: Che loro a calcio sì che sono forti, però noi insomma gli abbiamo dato qualche stoccata nel tempo.
2: Radio Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Sono le 10:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Oggi a Evian, ultima giornata del G7. Possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente USA, annunciando che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Un ragazzo di 16 anni residente nel bolognese è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Binasco, nei pressi di Milano. Come riportano i vigili del fuoco, poco prima delle 7:30, un operaio di 30 anni della Sasom, azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti, durante una manovra è rimasto schiacciato sotto un pilastro. È stata prolungata la validità delle carte d'identità cartacee. Inizialmente per loro era stato deciso uno stop dal 3 agosto. Da quella data l'unico documento valido sarebbe stato la carta d'identità elettronica, ma in alcuni comuni il rilascio procede a rilento. Così il Consiglio dei Ministri ha stabilito che le vecchie carte non ancora scadute manterranno la propria validità fino alla naturale scadenza. L'anticiclone africano pronto a investire l'Italia con una delle più intense ondate di calore ore di giugno, previste temperature fino a 39 gradi nelle principali città e notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Secondo le previsioni meteo, il caldo africano durerà diversi giorni. Per ora è tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, buona oggi la comunicazione in famiglia. Per l'amore possono arrivare delle belle notizie. Questo è il momento giusto per eliminare un problema abbastanza tosto. Toro, i single devono avere molta prudenza nei confronti di alcune persone appena conosciute. Chi ha una relazione di coppia invece può essere molto più stanco del solito. E allora staccate la spina. Sì, anche in amore. Per i problemi finanziari è in arrivo finalmente una soluzione. Gemelli, chi è sentimentalmente solo da tempo vuole evitare dei flirt troppo complessi. Solo leggerezza. Chi ha da tempo una relazione invece è pronto a iniziare una nuova fase della vita a due. Bisogno di riposo in generale. Cancro, sentite il bisogno di maggiore leggerezza. E allora organizzate qualcosa di spensierato insieme alle vostre amicizie. In campo lavorativo le cose possono finalmente migliorare, in modo anche molto veloce. Leone, chi ha una relazione d'amore fragile deve fare molta attenzione e avere molta cura. In ambito lavorativo sono in arrivo dei progetti molto vantaggiosi. Per la salute c'è bisogno di più riposo. Vergine, i cuori solitari possono lasciarsi andare a qualche trasgressione. In amore è consigliato di mantenere la calma, anche se a volte può essere difficile. Nel lavoro sarà possibile ricevere delle belle proposte. Bilancia. Nelle relazioni di qualsiasi tipo, attenzione oggi alle parole. Pensate molto più di 10 prima di parlare. Al lavoro le cose da fare sono tante e questo può creare un po' di stress. Scorpione. Chi fa parte di una coppia potrebbe polemizzare con la dolce metà. Chi invece è solo ha poche energie per mettersi alla ricerca anche di un semplice flirt. Nel lavoro è opportuno valutare continuamente l'aspetto economico. Sagittario, la giornata di chi ha una relazione di coppia può essere turbata da alcune incomprensioni con il partner. Anche l'umore dei cuori solitari è altalenante. Nella sfera lavorativa è opportuno cambiare certi equilibri. Capricorno, chi è single può avere il tempo per risolvere un problema rimasto in sospeso. Finalmente per la salute è una giornata di recupero. La situazione lavorativa è davvero molto promettente. Acquario, chi è in coppia da tempo deve cercare di risvegliare la passione. I single invece possono iniziare delle storie trasgressive estive. La salute e l'umore sono in leggero recupero, ma c'è bisogno ancora di riposare. Pesci, i cuori solitari possono avere dei leggeri conflitti con la famiglia di origine. Chi ha una relazione di coppia può avere delle perplessità inutili. In campo lavorativo conviene essere più diplomatici del solito. Oggi vi saluto con le parole di Franz Kafka. Nessun regalo è troppo piccolo da donare e nemmeno troppo semplice da ricevere, se è scelto con giudizio e dato con amore. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Siamo tornati indietro nel tempo per ricordare quella che viene annoverata anche come la partita del secolo. Torniamo ai mondiali di calcio del
1: 1970.
0: Abbiamo parlato di una partita Italia versus Germania, non quella del 2006, ma appunto quella degli anni 70, e ci sono arrivati tanti ricordi, tanti messaggi proprio dai vostri messaggi, giusto Lore?
1: Esattamente, ci hanno scritto Giulio e Alessandro. Giulio ricorda giustamente quella formazione dicendo: formazione stellare, avevamo alcuni dei giocatori più forti al mondo, ma quel Brasile era anche più forte di noi. Ma avevamo sicuramente Riva, Rivera, Boninsegna, Facchetti. È vero, però quel Brasile, pensa, mi sa, vinse il suo terzo mondiale in 16 anni, quindi 3 su 4.
0: Qui però parliamo della finale.
1: Della finale, okay. Sì. Però ovviamente ricordiamo che abbiamo battuto noi la Germania, che spesso poi battiamo in semifinale, tipo nel 2006 al mondiale, oppure nel 2012, sì, agli europei. E spesso quando conta vinciamo noi.
0: Quando noi italiani decidiamo, esatto. Ogni tanto in ambito di calcio maschile della nostra nazionale, tra l'altro ho visto che adesso c'è la nazionale di Baldini,
1: sì,
0: giusto? Che comunque sta portando a casa con il peso sulle spalle del mondiale mancato, dell'ennesimo mondiale mancato. Piano piano si sta cercando di ricostruire qualcosa.
1: Concludo con Alessandro che infatti ci anticipa e dice: contro la Germania partite mai banali, ma quando contano davvero li battiamo sempre. È vero, loro forse soltanto una volta ci hanno battuto quando contava davvero, agli europei 2016. Yeah.

0: c'è una canzone che buona parte degli italiani conoscono: Viva viva la pappa con il pomodoro. La grande Rita Pavone ha dedicato una canzone di grandissimo successo a uno dei piatti cult e must della tavola toscana. Ne parliamo tra pochissimo, non solo della pappa al pomodoro ma anche del brano. Restate con noi qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
4: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfaglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

0: Allora, dovrai introdurre questo momento di Verdi, Bianchi e Rossi cantando una canzone. Viva la pa col po, perché aprendo questa parentesi sul cibo e sulle eccellenze della tavola italiana, è proprio della pappa al pomodoro che qui parliamo. Ciao Lore, bentornato.
1: Ciao Fra, eccomi.
0: Ti rifaccio lo stacchetto.
1: Vai,
0: se
1: vai,
0: vuoi. Viva
1: contento.
0: La pa.
1: Che poi ne volevo parlare, però a questo punto evito, ci hai pensato tu. Allora, sì, esatto, parliamo della pappa al pomodoro, che è un celebre piatto povero della tradizione toscana.
0: Si va in Toscana.
1: Esattamente, nato per riciclare il pane raffermo, piatto poi diventato leggenda non soltanto appunto in Toscana ma in tutta Italia. Le origini di questo piatto risalgono alla notte veramente dei tempi della Toscana rurale. I contadini, non potendo sprecare il pane perché era anche considerato sacro, usavano il filone toscano raffermo. Inizialmente il pane veniva ammorbidito con acqua e brodo, poi successivamente si è anche scoperto l'uso del pomodoro e quindi è stato aggiunto alla pappa.
0: C'è qualcuno che pensava erroneamente che la pappa al pomodoro fosse un tipo di pasta al pomodoro e che questo brano di Rita Pavone facesse riferimento appunto alla pasta col pomodoro, ma c'è una differenza,
1: certo,
0: praticamente abissale tra le due cose.
1: L'hai citata, infatti la definitiva consacrazione di questo piatto si deve allo scrittore fiorentino Luigi Bertelli, in arte Bamba. Nel 1912 pubblicò il celebre romanzo Il giornalino di Gian Burrasca, dove il protagonista combina marachelle di ogni tipo ed esprime però un amore smisurato proprio per la pappa al pomodoro. E questo piatto poi è esploso negli anni 60 grazie allo sceneggiato televisivo tratto dal libro, in cui appunto la cantante e attrice Rita Pavone rese iconico il ritornello Vai Fra,
0: viva la pa.
1: Bravissima, col pomodoro, che comunque bella la canzone ma è molto buono soprattutto il piatto.
0: Non solo, al cinema, in musica e possiamo dire anche nella cultura pop italiana, la pappa al pomodoro è una vera superstar.

questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io vi saluto, vi ringrazio come sempre per i messaggi che ci inviate, per essere così tanto parte del nostro programma. Vi ricordo che sono Francesca Romana e ci risentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao! Verdi, Bianchi.

0: È bello quando noi siamo per partire con la trasmissione e la nostra Barbara, che sapete che si trova a Forteventura, che in questo momento non è collegata, perché sapete quando Windows lo accendete e decide in quel momento di fare gli aggiornamenti, no? È una cosa piacevolissima, no? Uno si magari di corsa deve lavorare e si ritrova di colpo che Windows dice no, aspetta, adesso prima mi devo aggiornare, poi fai quel cavolo che ti pare. E quindi forse sta arrivando, vediamo un po' se in qualche modo, ecco, la vedo, ce l'abbiamo, vediamo se abbiamo anche l'audio. Buongiorno Barbara.
1: Buongiorno Roby.
0: Eravamo preoccupati.
1: Io c'ho una certa età, non si capisce perché il computer da cui facciamo la nostra regia stamattina ha detto sto andando in ibernazione, a 3 minuti dalla diretta, io invece stavo andando in iperventilazione.
0: Ma io pensavo fosse per gli aggiornamenti. Ma l'avevi attaccata la spina?
1: Sì, certo che l'ho attaccata. Adesso comunque riverifico tutto, ci risistemiamo, prendo un bicchiere d'acqua.
0: Anche perché sei completamente fuori sync, quindi adesso controlliamo tutto e intanto partiamo. Buona giornata, questa è Calima de Magnana, Roberto e Barbara con voi.

0: posso farti una confessione che non dovrebbe influire su quello che tu possa pensare di me?
1: Ok.
0: Che amo questa canzone, La follia.
1: Allora, tu devi sapere che io ho invece vissuto esattamente quello che

0: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de Los Cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando. Buscamos auxiliar dental con experiencia. Contactanos ya.
1: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
2: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
1: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
2: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
1: Centro commerciale La Gran Manzana.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: E scroll. Playlist, scroll, buf, paso,
4: paso,
3: tap tap pim, audio a mamá,
4: ja, ja, ja.
3: Saltar anuncio, playlist, fueguito,
4: paso,
3: scroll, podcast, tap tap pim, ja, ja, ja, ja. Morir.
5: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil, vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Styles con American Girls alle 11.21 della nostra mattinata, cara Barbie. Allora, intanto cosa vogliamo? Diciamo che la prima notizia è questa, no? Visto che abbiamo parlato prima della tripletta, adesso invece vediamo di capire che cosa c'è in giro per le Canarie o nel mondo.
1: Allora, parliamo delle Canarie, parliamo di quello che arriva alle Canarie in realtà, nel senso che c'è un fattore che si chiama coste de insularidad. Si tratta di un costo, diciamo, di un sovraccarico di costi relativo a tutto quello che arriva alle isole dovuto alla nostra non esattamente comodissima postazione all'interno del planisfero, no? Noi siamo più o meno il solito scoglio nel mezzo dell'oceano e quindi, insomma, le cose, soprattutto le merci, le mercanzie per arrivare alle nostre latitudini tardano, ci mettono del tempo e ci mettono dei costi. Questi costi determinano un incarestimento, come si dice in spagnolo, della sesta della compra, quindi tutto quello che noi compriamo, e quindi in questo caso, insomma, tutto quello che arriva sui nostri supermercati costa di più rispetto a quanto costa in penisola. Ora, questo costo di insularità sta per venire compensato in qualche maniera, insomma, come giro di parole, come giro di parlare non è il massimo, però si capisce, attraverso un accordo tra lo Stato e le Canarie, che cercheranno in qualche modo di compensare appunto i costi di trasporti e di arrivo delle merci che poi noi compriamo sui banchi dei supermercati, per far sì che le paghiamo leggermente meno care. Questo, insomma,
0: sarebbe una bella cosa questa, visto che comunque questo problema noi lo notiamo. È vero che prima lo notavamo di meno perché in generale c'erano dei costi, e specialmente per quanto riguarda il carrello della spesa, ecco, diciamo così, che erano già più bassi rispetto ad altri posti, perché era proprio più basso il costo vita qui alle Canarie, che purtroppo negli ultimi anni è salito, e quindi questa differenza si vede sempre meno, e addirittura adesso in certe situazioni addirittura ha superato il costo dovuto appunto al fatto che il trasporto è comunque più costoso rispetto ad altri posti per portare le merci qui alle Canarie. Lo so, quindi questa è una buona notizia.
1: Sì, questa è una buona notizia. Poi c'è il solito tuttavia, deve essere approvato da Pinco, certo, Pallino e Panchetto, e quindi vedremo un pochino. Però diciamo il modo in cui potrebbero farlo è utilizzando compagnie di trasporti che operano esattamente solo sulle Canarie e non compagnie terze, che ovviamente rendono questo trasporto molto più caro. Quindi vediamo, se che ogni tanto diamo dei guizzi di speranza anche.
0: Ma la cosa che a volte non capisco invece, scusami, visto che stiamo parlando del cosiddetto carrello della spesa, ogni tanto capita, no, che nei supermercati trovi molti prodotti con su il marchio Hecho in Canarias, no? Quindi fatto in Canarias.
1: Ma dove?
0: Intanto a volte su alcuni prodotti ti chiedi ma dove? Ok, aperta, chiusa, parentesi. Ma più che altro a volte questi Hecho in Canarias, che dico, finalmente una cosa che viene fatta qua costerà di meno. No, costa di più.
1: Certo, perché se hai fatto in Canarias, 100% made in Canarias, vuoi non pagare il marchio.
0: Il marchio? Vabbè.
1: Dove ti giri, ti fregano.
0: Esatto. Oh, in arrivo il nuovo singolo di Ultimo, che si chiama Romantica. Ma lo sai che è uscito questo articolo che pare che Russell Crowe, che sta diventando sempre più italiano, ormai ama l'Italia in particolar modo, e quindi assolutamente lui ormai parla dell'Italia in tutte le salse, ha fatto un'affermazione che dice che il suo più grande idolo della musica italiana è Ultimo.
1: Beh, ma Ultimo ha superato i numeri di Vasco al Modena Park, esatto. Cioè, scusate, esatto. Noi lo trattiamo un po' così, però voglio dire, cioè,
0: e quindi l'unica cosa, dice, l'unico problema che ha Ultimo è che è romanista e lui invece era Russell Crowe laziale, questa è la situazione, però lo dice, lo perdono per, anche se è romanista.
1: E noi perdoniamo lui anche se è laziale.
2: Radio Calima.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che sì.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Alcune petroliere iraniane hanno lasciato l'area del Golfo bloccata dalla marina statunitense. Lo ha riferito il sito web Tanker Trackers. Si tratta del primo evento del genere in due mesi. Intanto Washington e Teheran si preparano a firmare il memorandum di pace venerdì in Svizzera. Oggi è Evian, ultima giornata del G7. Possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente USA, annunciando che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Cambia il testo del DL carburanti in discussione alla Camera, già approvato dal Senato in scadenza il 29 giugno. La maggioranza ha presentato 4 emendamenti soppressivi al decreto che si è approvato con le modifiche a Montecitorio, dovrà quindi tornare al Senato per una terza lettura. L'anticiclone africano pronto a investire l'Italia con una delle più intense ondate di caldo di giugno. Previste temperature fino a 39 gradi nelle principali città e notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Secondo le previsioni meteo, il caldo africano durerà diversi giorni. Il calcio, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia, Francia e Austria. Oggi in campo Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra-Croazia. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Ecco, una cosa che mi dispiace che nessuno abbia mai poi potuto più chiedere al maestro Franco Battiato, cara Barbara, e cosa ne pensasse lui dell'intelligenza artificiale e anche della musica, no? Fatta con l'intelligenza artificiale. Chissà cosa avrebbe risposto
1: a questo punto di vista. Ma non lo so, onestamente.
0: Potrebbe anche essere imprevedibile, perché tu sai che lui era molto imprevedibile. Magari da noi ci saremmo aspettati, chissà, contro l'intelligenza artificiale, magari lui potrebbe dire: ah, benvenuta l'intelligenza artificiale, magari ragionano meglio di quelli degli umani.
1: Questo può essere, era molto imprevedibile.
0: Era molto imprevedibile. Bene, a questo punto, cara Barbie, andiamo con la diretta. Tiriamo fuori le bandiere, andiamo in diretta anche su Facebook, perché naturalmente a quest'ora è il momento di collegarci con Tenerife, esattamente con il nostro Valerio Capasso, per parlare dei mondiali. Buongiorno Valerio, come va? Tutto bene?
2: Buongiorno a tutti.
0: Svegliato anche questa mattina dalle tue nottate a guardare le partite. Oh, ne parlavamo prima con la nostra Barbara, questa tripletta, non si parla d'altro per quanto riguarda questa giornata. E io poi, ovviamente, da grande ignorantone di calcio, io ho fatto finta con Barbara: ah sì, la tripletta, eccetera. Poi sono andato a vedere bene esattamente, non è che ho detto una stupidaggine, la tripletta significa che uno stesso calciatore ha fatto 3 gol.
1: Sì, ma non... cosa immaginavi,
0: non
1: Roberto?
0: Lo so,
1: ho paura.
0: Lo so, ma tu
1: la
0: devi
1: tua
0: capire.
1: Fantasia.
0: Io guarda, soltanto un anno fa non sapevo neanche quanti fossero i giocatori di una partita. Adesso sto esagerando, però insomma, per dire, la mia conoscenza sul calcio non è proprio fortissima. Però fortunatamente Valerio è qui anche per darci una mano. Valerio, insomma, punto della situazione di questo mercoledì 17 giugno.
2: Ma beh, innanzitutto ieri si è giocata, è stato il debutto in questi mondiali delle ultime due finaliste, quindi sia Argentina che Francia hanno fatto il loro debutto con vittoria, e la Francia si è affidata ovviamente a Mbappé, a quello che per, a mio modo di vedere, è il miglior giocatore al mondo attualmente, ovvero Mbappé. A lui risponde Messi, che per me è il miglior giocatore della storia. Doppietta per uno, tripletta per l'altro, quindi Francia-Argentina già
0: ti sei esposto molto con questa affermazione, sappilo, no?
2: Sì, no, ma io mi prendo i miei rischi, perché comunque ovviamente Messi è come dire il giocatore che più ha fatto la mia epoca, quindi ovviamente io capisco anche che una persona un po' più anzianotta pensi che possa essere Maradona o Pelé, però alla fine Messi ha fatto anche quello che hanno fatto loro, però l'ha fatto per 20-25 anni consecutivi, cioè per me non ha uguali.
0: Bene, bene.
2: E poi abbiamo avuto la oltre Francia-Senegal, che è finita comunque 3-1, e abbiamo avuto poi subito dopo Iraq-Norvegia, che all'inizio era molto equilibrata, poi la Norvegia ha dilagato, e Haaland, il bomber del Manchester City, finalmente si è sbloccato al suo primo mondiale, era atteso da anni praticamente, visto che è il primo mondiale della Norvegia da quando ha debuttato Haaland, e tutti quanti aspettavamo un po' queste prestazioni di quello che è forse il rapace d'area per eccellenza di questo secolo. E 4-1 la Norvegia all'Iraq con doppietta di Haaland, quindi i migliori giocatori al mondo hanno giocato tutti stanotte e hanno fatto tutti benissimo. Poi Iraq e Norvegia, scusa, sì, Iraq e Norvegia. Poi dopo abbiamo avuto di notte Austria-Giordania, che è finita 3-1 per l'Austria. Quella non l'ho vista, per esempio, è stata la prima che ho saltato.
0: Ai ai ai ai, non si fa
1: la
0: così.
1: Giordania è entrata ai mondiali e noi no, cioè mi rende, io quando sento questi nomi ogni volta scuoto la testa. La Giordania e l'Iraq sono entrati in Italia, no?
2: Quest'anno abbiamo tipo 5 debuttanti ai mondiali e l'Italia comunque non partecipa, cioè abbiamo avuto il debutto di Capoverde, il debutto di Curaçao, il debutto dell'Iraq, no, l'Iraq aveva già partecipato forse, però abbiamo avuto il debutto della Giordania, stanotte l'Uzbekistan.
0: Quindi non può neanche dire l'Italia quest'anno fare il ballo delle debuttanti, niente, no, zero.
1: Ti ferò l'Uzbekistan, ho deciso per protesta.
2: No, tra l'altro l'Uzbekistan lo allena Fabio Cannavaro, quindi un po' d'Italia
0: c'è, quindi c'è un motivo per fare un po' di tifo, c'è, dici, no? Senti, ma tu adesso voglio, visto che ti sei esposto con Messi prima, no? A questo punto esponiti anche un po' di più. Tu in questo momento chi tifi, visto che non c'è l'Italia? Spagna?
2: La Colombia.
0: Come mai?
2: Perché diciamo, togliendo Messi, che per me è un idolo ulteriore, che poi ha già vinto il mondiale, quindi sono anche un po' sazio, no, di questi suoi titoli, e i miei due idoli in assoluto sono stati due colombiani. Uno è il Tigre Radamel Falcao, che è un attaccante colombiano che oggi non gioca più, comunque gioca ma è un po' più anzianotto, però diciamo all'epoca era stato definito il migliore attaccante al mondo dalla FIFA, e James Rodriguez, che è un po' il numero 10 della Colombia attuale, che diciamo è stato forse un po', come dire, un po' effimero questa sua carriera, però appunto ovviamente so che la Colombia non ha molte possibilità, e quindi ovviamente come dire, si sognerà, diciamo, okay. Sognare gratis, però può essere un outsider, però okay. Altrimenti se la Colombia esce, secondo me non tanto per il paese o per la nazionale, ma quanto per il giocatore, secondo me Mbappé è arrivato il momento che vinca un pallone d'oro, quindi gli auguro di vincere il mondiale.
0: Ok, quindi per quanto riguarda, tu sai, con queste affermazioni che hai appena fatto, ricordati che devi stare attento come andrai in giro qui in Spagna.
2: Ah sì, io sono tutti.
0: Dicevi,
1: stasera
0: Barbara?
1: Stasera il debutto dell'Inghilterra, lo dico soprattutto per i nostri amici che magari hanno qualche bar locale, che magari si mettono su un proiettore, fanno due soldini in più.
0: Tenerife, in particolare Tenerife e Gran Canaria, ma credo anche un po' Forteventura, insomma, è pieno di bar e posti dove si riuniscono gli inglesi, quindi stasera ci sarà movimento, credo, no?
2: Ovunque ti giri ci sono inglesi, quindi sì.
1: Soprattutto alle Canarie.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: E tra l'altro un'ultima nota di colore, che se non so se l'hai vista sui social, ho visto questo divertente rito apotropaico in qualche modo propiziatorio da parte della Norvegia, che erano seduti tutti in cerchio, diciamo, i tifosi, lo zoccolo duro della Norvegia, e hanno emulato tipo i vogatori delle navi vichinghe per incendiare.
0: Sì, sì, sì. Esatto. Vedo che siete preparati. Io questo non ho assistito a questa cosa, però insomma,
2: io l'ho visto in diretta, tutto lo stadio, tutta la curva norvegese allo stadio a fare così sul 4-1, è stato magico.
0: Benissimo, sono anche quelle cose belle che, ecco, quando il calcio è così è bello da vedere. Noi a volte fa male, sì, esatto. Specialmente anche in Italia, quando vedere scene del calcio che portano altre situazioni, violenza eccetera, che non appartengono allo sport, quindi è bene che in una situazione come i mondiali saltino fuori ancora queste cose che fanno ritornare un po' quello che è il calcio vero, no? Che è quello che è uno sport, qualche cosa che unisce le persone e i popoli e non divide le persone. Purtroppo esatto. Questa è una cosa, è una deriva che spesso e volentieri invece ha portato il calcio in altre direzioni. Valerio, intanto grazie come sempre per le chiacchiere di questa mattina. Ricordiamo l'appuntamento nel pomeriggio alle 16:35 in spagnolo con Michelangelo, per parlare ovviamente di Spagna e anche tutto quello che è un po' il calcio latino che interessa tutto il pubblico spagnolo. Noi ci ritroviamo come sempre domani mattina puntuali alle 11:35 e vedremo un po' di che cosa sarà successo nelle ultime 24 ore. Grazie Valerio e buona giornata.
1: Ciao.
0: Radio Calima.
3: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
4: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
5: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

0: mare, senti che sta piacendo. L'effetto del mare, che bello sentirlo per radio. Stai per aprire il microfono e senti il mare, no? Che a noi non manca
1: l'unico
0: mai.
1: L'unico modo
0: mare,
1: che
0: no?
1: abbiamo anche noi per sentirlo, del resto, il mare, visto che andarci non ci andiamo mai.
0: Sì, no. Allora, noi che viviamo qui alle Canarie, confessiamo, in particolare coloro che lavorano, no? Che il mare,
1: cioè,
0: ce l'abbiamo davanti e non ci andiamo quasi mai, o ci andiamo molto poco, molto meno dei turisti, quelli sicuro.
1: No, sì, quello sì, cioè una cornice, voi immaginate una cornice meravigliosa nella quale noi viviamo, ma che poi ci raccontate voi che ci venite a trovare com'è il mare, perché
0: certo,
1: qui
0: certo.
1: In spiaggia non ci si va. Vabbè, detto questo, c'è di peggio nella vita, c'è di peggio.
0: Assolutamente. Dopo aver chiacchierato invece con il nostro Valerio di calcio, dove andiamo a parare in qualche modo?
1: Parliamo di beni culturali, parliamo del patrimonio archeologico delle Canarie, del patrimonio archeologico, etnografico e storico dell'isola Canarie, che è numeroso, cioè che voglio dire, noi è vero, siamo italiani, quanto pensiamo patrimonio culturale, pensiamo al Colosseo, pensiamo a Venezia, pensiamo al Duomo e quindi tutto il resto, però ci sono tantissimi altri patrimoni culturali degni di questo nome, degni di essere protetti, come quello delle nostre belle isole Canarie, che non sono soltanto sole e mare, ma anche tanti beni di interesse storico, beni di interesse storico che però non vengono protetti purtroppo e che avrebbero bisogno di tanta protezione, perché fate conto semplicemente per le condizioni etnografiche, geografiche e di vicinanza al mare, il sole, c'è cioè un'erosione dei materiali, dei palazzi storici, delle antiche strutture anche precolombiane, diciamo così, preconquista. Insomma, sta andando un pochino tutto alla malora, come si suol dire, perché sostanzialmente ci sono tutta una serie di blocchi burocratici che prevedono l'applicazione di una legge che di fatto difende il patrimonio storico a livello basic, però che non si rende, che in qualche maniera non si fa carico della particolare insularità delle isole Canarie. Quindi in questo senso c'è bisogno di qualcosa di più forte, c'è bisogno di qualcosa di più, insomma, in qualche modo si stanno cercando di muoversi per attualizzare questa legge del 2019, tutti coloro che si occupano appunto di protezione dei beni culturali. Tra l'altro c'è anche una proposta dell'utilizzo dell'IA, no? Per cercare di sviluppare dei piani che possano tutelare, insomma, tutto quanto. Quindi vediamo. Beh,
0: arriveranno i robottini a sistemare tutto. Andranno in giro dove vedono l'erosione, per esempio, del mare, andranno lì e ripareranno tutto.
1: Brutta, ma può essere, perché
0: brutta,
1: guarda,
0: scena, però non mi piace.
1: Sì, ma guarda, calcolando, c'era una protesta qualche giorno fa, la leggevo, in Italia, insomma, c'era lo sciopero degli archeologi. Pensate che con tutto quello che fanno vengono pagati 4 euro all'ora, cioè, nel senso, e con questo diciamo l'abbiamo detta tutta, insomma, ce ne vuole, non è più di moda fare l'Indiana Jones della situazione, purtroppo.
0: Direi proprio di no, purtroppo tantissimi anche mestieri importanti in qualche modo o sono sottovalutati oppure vengono anche sostituiti spesso e volentieri da intelligenza artificiale oppure da tutto ciò che viene robotizzato, e questo, insomma, potrebbe essere progresso, chissà, sicuramente sì, ma poi secondo me alcune cose è sempre bene lasciarle fare a chi le sa fare, no? E quindi...
1: O filé fa il tome stè, si dice a Milano.
0: Esatto, com'è che si dice a Milano?
1: O filé fa il tome stè.
0: Ah, ecco, sarebbe... adesso l'ho capito anch'io, no? Perché
1: no,
0: qualche cosa di nordico c'ho anch'io, solo che, ecco, ogni tanto è un po' come quando mi parlano veloce il canario e non capisco.
1: Ognuno il suo.
0: Assolutamente. 11:56, siete su Radio Calima, in arrivo Saif, il grande successo che sta ottenendo con questa canzone per l'estate, che è Buona Domenica. Radio.

0: e la scuola genovese come sempre non si smentisce, no? Con Saif e buona domenica su Radio Kalima. Allora, in prima delle notizie di mezzogiorno, Barbara, volevo sottolineare quello che è stato anche un post molto seguito di Radio Kalima, uscito ieri, pubblicato ieri, riguardo appunto al saluto al console Gianluca Capelli Bigazzi, no? Che conclude in questi giorni il mandato del, appunto, del suo consolato, del vice consolato d'Italia ad Arona, ed è pronto a trasferirsi per intraprendere una nuova tappa, no, del suo percorso professionale. Beh, io devo dire che come Radio Kalima desideriamo esprimere il nostro più profondo ringraziamento per il prezioso e instancabile lavoro svolto, no, in questi anni all'interno del primo storico consolato delle Isole Canarie. La sua guida ha rappresentato un punto di riferimento solido, fondamentale per tutta la numerosa comunità italiana residente nell'arcipelago. Un grazie davvero speciale va anche alla costante attenzione, alla sensibilità e alla grande disponibilità che il console ha sempre dimostrato nei confronti della nostra emittente. Ci ha coinvolto attivamente in tantissime avventure e iniziative istituzionali e ha confermato e valorizzato che il ruolo di Radio Kalima è come mezzo di comunicazione fondamentale per gli abitanti italiani alle Isole Canarie. A lui vanno i nostri più sinceri auguri per il suo prossimo e prestigioso incarico, con l'augurio di un futuro ricco di successi e soddisfazioni personali e professionali. Grazie di cuore per aver camminato insieme a noi in questa avventura qui alle Canarie. Bello,
1: davvero,
0: bello, bello, grazie, perché
1: grazie.
0: È veramente stato un piacere lavorare con il console, e comunque daremo poi il benvenuto anche chi arriverà, perché giustamente il mondo non si ferma, si va avanti, e sicuramente avremo delle belle sorprese anche in futuro. Intanto alle 12.01 diamo la linea alle nostre notizie.
2: En Canarias.
3: Es la hora 12:01.
2: Sono le 12:01.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il governo delle Isole Canarie ha avviato una massiccia ispezione che coinvolgerà ben 78 stazioni di servizio dell'arcipelago per fare totale chiarezza sulle cause del recente e improvviso aumento dei prezzi del carburante. Nel frattempo a Gran Canaria, il comune di Las Palmas de Gran Canaria si trova al centro delle polemiche per non aver rispettato il termine massimo di legge stabilito per il pagamento delle fatture commerciali ai propri fornitori. Spostandoci a Tenerife, i sindacati hanno chiesto ufficialmente il riconoscimento di una paga straordinaria aggiuntiva per tutti gli agenti della polizia locale di Santa Cruz che sono stati impiegati nel complesso dispositivo di sicurezza per la visita pastorale di Papa Leone XIV. Per quanto riguarda le isole minori, a Fuerteventura, gli abitanti della località di Vega de Rio Palmas celebrano finalmente la riapertura ufficiale del proprio consultorio medico locale, dopo il completamento dei necessari lavori di ristrutturazione della struttura. Infine, a Tenerife, precisamente nella zona di La Caridad, l'Associazione dei cittadini colpiti dalle termiti sotterranee ha espresso profonda preoccupazione, richiedendo l'immediata recinzione di un lotto di terreno privato fortemente infestato che minaccia le case in legno vicine. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: ¡1968!

0: Hello, I love you. Hello, I love you. I love you, baby. Vabbè, siamo su Radio Kalima, ancora una buona giornata, seconda ora della nostra trasmissione di questa mattina, di questo mercoledì 17 di giugno. Allora, vediamo un po' cosa raccontiamo ai nostri amici dopo aver parlato di calcio, di tante cose, ma non sono poche gli argomenti che ogni giorno affrontiamo fino alle ore 13 in Kalima de Magnana. Dove andiamo adesso?
1: Adesso andiamo in Inghilterra. In realtà volevo parlare con voi di un argomento che sta un po' dominando le prime pagine dei giornali da qualche giorno, ovvero del divieto che l'Inghilterra sta introducendo dell'uso dello smartphone per i minori di 16 anni. In giro non si parla d'altro, insomma, e questa notizia effettivamente sta facendo un po' il giro del mondo. Sappiamo che ci sono altri paesi come l'Australia, come altri, che hanno già introdotto questo tipo di divieto. Diciamo che la riflessione che volevo fare con voi era leggermente più ampia di quella semplicemente del commentare sì, no, non mettiamoli davanti alla pantalla, mettiamoli davanti alla pantalla, perché il discorso potrebbe riguardare la crescita di una generazione di fatto esclusa da un punto di vista della connessione con gli altri, perché la realtà di fatto dell'utilizzo di internet e della realtà dell'utilizzo di un telefono da parte dei giovani gli permette non soltanto di annichilirsi davanti a TikTok, ma anche di accedere all'informazione, di avere per esempio delle comunità di supporto relative soprattutto magari ai gruppi di minoranza, penso ai gruppi LGBTQIA o ad altri, no? Quindi rimanere esclusi da questo tipo di supporto che ti può venire dato dalla rete, quindi la rete vista in senso positivo, potrebbe essere controproducente, ancora più controproducente se poi ci sono i genitori a dare l'esempio negativo. Leggevo dei dati sconvolgenti, cioè che il 75% degli adulti in Inghilterra a tavola sta con lo smartphone in mano.
0: Credo che sia solo un problema dell'Inghilterra, perché qua, ovunque tu vai, anche qui alle Canarie, ma credo in ogni parte del mondo, quando tu vai in un ristorante, io vedo queste scene delle famiglie che sono in 6 o 7, no, a un tavolo, non parlano tutta la sera, ognuno sta immerso nel proprio telefonino, mangiano e basta, tutto il resto non esiste più, e questa è una cosa secondo me gravissima.
1: Sì, io a casa mia se vedo una scena così, il telefono inizia a nuotare in piscina, quindi proprio direttamente va bene tutto, però almeno a tavola.
0: Mi piace questa assolutamente immagine del telefono che vola via e si tuffa in piscina e incomincia a nuotare.
1: E tra l'altro c'era quest'altra riflessione che avevo letto in maniera collaterale, sempre in questi giorni, informandomi un po' su questo argomento, una riflessione da parte di uno psicologo che diceva: sì, è vero, i ragazzi della nostra generazione, i genitori a un certo punto dicevano non stare lì imbambolato davanti alla televisione, prendi ed esci di casa e vai a giocare al parchetto. Il problema è cosa si trova oggi fuori di casa.
0: Anche quindi questo è vero.
1: Non c'è più quella comunità di supporto, non c'è più quella sensibilità sociale, non c'è più quel gruppo di amici del muretto. Spesso si trova di fronte
0: a dimenticato l'oratorio.
1: Non l'ho dimenticato, proprio non fa parte del mio patrimonio culturale genetico.
0: Hai evitato di dirlo.
1: No, è che proprio non c'è, il mio cervello non ha filtrato l'informazione in quanto non esistente nel mio sostrato. Comunque, detto questo, non c'è più la cumpa, no? Magari qualcosa e quindi dove li lasci fuori? Li lasci prede del bullismo, prede del fatto che ti filmi con il telefonino e poi
0: vabbè,
1: ti mettono,
0: ma guarda che poi
1: online,
0: se ci pensi bene, è comunque il gatto che si morde la coda. Per quale motivo non esistono più le compagnie? Per quale motivo quando si è all'esterno della famiglia si rischia comunque il bullismo, eccetera? Guarda che spesso e volentieri è sempre tutto collegato comunque al cellulare, ai social, ai fatti che i giovani sono sono spesso e volentieri troppo connessi, e quindi anche tutte le loro cose che fanno in giro sono sempre comunque riportate a pubblicarle sui social, al confronto che hanno tra di loro a livello anche sociale sui social. Quindi guarda che è un grosso problema questo. Io capisco il fatto che sotto i 16 anni lo smartphone possa essere sicuramente utile per altre cose, però se poi viene indirizzato solo su alcune piattaforme il problema rimane. Quindi forse il caso non è tanto quello di impedire i telefonini alle persone sotto i 16 anni, forse è il caso di filtrare in maniera differente la questione social, perché poi io sono convinto che nel 90% dei casi le problematiche sono queste, perché poi alla fine tutta questa gente nella maggior parte dei casi sta su TikTok, sta su Instagram, sta su comunque delle piattaforme di interazione sociale che sono poi quelle che attirano le persone e fanno in modo che non si distacchino più dallo schermo, non trovi?
1: Sì, assolutamente sì, quindi io direi che a fronte di questa realtà così triste possiamo lanciare un pezzo. Io vado a farmi uno stacchetto su TikTok e torniamo dopo
0: l'ora. Ma un ballettino, voglio un tuo ballettino in piscina della Barbara Massaro, che poi pubblicizzeremo anche sul nostro sito. Voglio vedere cosa condi, pensa se lo faccio io.
1: Che amarezza.
0: Il problema è che io per fare un balletto, purtroppo tu magari riesci ancora a farlo vero, io per fare un balletto mi devo fare una foto impalato e poi farla fare all'intelligenza artificiale, se no non riesco più a muovere una gamba, quindi questo è anche il problema. Senti, prima parlavamo dei Colors con questo tormentone Rolling Stones eccetera, ma tu devi sapere che la nuova entrata più alta nelle classifiche italiane della settimana scorsa è stato un altro pezzo che rischia pure lui di diventare un grosso tormentone dell'estate, dove ci sono di mezzi Colors.
1: Ma sai che questo, vedo un feat di Serena Brancale e poi lanciamo il pezzo. Ho visto un video, un breve video su TikTok,
0: cioè
1: su TikTok, no, io TikTok non ce l'ho, è su Facebook, dove praticamente Serena Brancale suonava con i Vegekel, sai, quel gruppo di comici meridionali, dove faceva Torno al mio paese, però mettendo tutte le cose tipo e non ti do la precedenza alla rotonda, e ma il fidanzatino quando lo porti, e 5 euro per votare a mio cugino alle comunali, tutte le cose diciamo altre rispetto alla poesia del sud.
0: Attenti a questo pezzo che potrebbe minare tutti gli altri, sto parlando di Merck & Cremont con Partenope, dove ci sono in mezzo anche Serena Brancale e appunto i Colors.

0: Scroll. Playlist. Scroll. Buf. Paso.
1: Paso.
0: Tap, tap, pim. Audio a mamá.
1: Ja, ja, ja.
0: Saltar anuncio. Playlist. Fueguito.
1: Paso.
0: Scroll. Podcast. Tap, tap, pim.
1: Ja, ja, ja.
0: Morir.
2: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
4: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
3: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
4: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
3: Centro commerciale La Gran Manzana.
4: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
5: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: En Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e USA, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì al Burgenstock Hotel di Lucerna in Svizzera. Un passo che sarebbe solo formale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha ribadito intanto che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa. Si è aperta nel frattempo la giornata conclusiva del G7 di Evian, ultimo ad entrare in sala Donald Trump, che appena entrato ha esclamato: il capo sono io, prima di sedersi al suo posto. A chiudere il summit il pranzo di lavoro sull'intelligenza artificiale. Il presidente Mattarella, re di Spagna Felipe VI, il presidente della Repubblica del Portogallo Antonio Seguro sono invece gli ospiti d'onore del 19° summit Cotec Europa in programma sull'isola di San Giorgio Maggiore. A distanza di 3 anni dall'ultima edizione italiana, il summit torna nel nostro paese con un tema di stringente attualità come quello appunto dell'intelligenza artificiale. Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso ieri a 95 anni. Il rito delle esequie si terrà domani all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. La camera ardente è stata invece allestita oggi nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Attesa finita per i 527.747 studenti alle prese da domani con gli esami di maturità. Dopo la prima prova, uguale per tutti, si proseguirà venerdì con la seconda prova, che invece varia in base al tipo di scuola. È tutto, a più tardi.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Scroll. Playlist. Scroll. Buff. Paso.
2: Paso.
1: Tap tap pim, audio mamá,
2: ja, ja, ja.
1: Saltar anuncio, playlist,
2: fueguito,
1: paso. Scroll podcast, tap tap pim,
2: ja, ja, ja, ja.
1: Morir.
3: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
4: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
5: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima,

0: Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, ciao, come state? Tutto bene? Mi auguro di sì anche oggi. Un bel po' di notizie e tanta musica da ascoltare. Faremo un salto nel passato perché sempre più ragazzi, sempre più giovani della generazione Z vorrebbero vivere negli anni 90, sognano gli anni 90 pur non avendoli mai vissuti davvero, sia con il vestiario ma anche con determinati oggetti vintage che oggi non si vedono più nel quotidiano.
1: Radio Calima.

Secondo un sondaggio molto interessante che ho letto l'altro giorno, moltissimi giovani sceglierebbero di vivere nel passato se potessero. L'epoca più desiderata sono gli anni 90 e i primi anni 2000. Non è soltanto nostalgia, no? Attenzione a questo, ma è un qualcosa di più profondo. Proprio la Gen Z è la prima generazione che è cresciuta completamente online, quindi sempre connessa, sempre pronta a rispondere, sempre raggiungibile, e forse proprio per questo sta iniziando a desiderare tutto ciò che oggi manca, o tutto ciò che non hanno mai avuto, mai vissuto: la lentezza, gli oggetti fisici, le attese vere, i momenti non condivisi sui social ma condivisi face to face con una bella compagnia. Per questo tornano di moda anche determinati oggetti, no, che fanno parte di quegli anni: macchine fotografiche analogiche, lettori MP3, vinili, vecchi telefoni, perfino DVD. Non perché siano più comodi, anzi non lo sono per niente, piacciono perché obbligano a rallentare, quasi una ribellione silenziosa contro la velocità continua del presente. Ecco, forse il punto secondo me non è che i giovani vogliono davvero tornare nel passato, cioè il presente lo amiamo tutti, no? Ci piace, poi ovviamente ci sono le cose che funzionano, che non funzionano, ma non stiamo a parlare di questo. Ma i giovani di oggi vogliono semplicemente un presente

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de

0: Solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928-39-5840. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.
1: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
2: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
1: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
2: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
1: Centro commerciale La Gran Manzana.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3. Siamo prontissimi per questo mercoledì insieme ad ascoltare il nostro Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni. Il Cobra.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi è Evian, ultima giornata del G7 col presidente francese Macron, che ha parlato del conflitto in Ucraina, annunciando che a livello del G7 è stato deciso di sostenere l'Ucraina più fortemente, innanzitutto affinché possa difendersi. Possibile intanto un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Lo stesso Trump ha minacciato oggi di ricominciare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene, a due giorni dalla firma in Svizzera di un memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo d'accordo, ha detto Trump a margine del vertice di Evian, e se non mi piacerà ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste. Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Un successo dell'Italia, commenta la Premier Meloni. La sfida dell'innovazione è una delle grandi prove del nostro tempo e nessun paese può immaginare di affrontarla in solitaria, ha detto il presidente Mattarella dopo la firma di un memorandum sull'IA con gli altri presidenti dei Cotec nazionali. La firma è avvenuta nel corso del 19° simposio Cotec Europa, dedicato al tema dell'intelligenza artificiale. Dopo Haaland, Mbappé e Messi ai Mondiali 2026, oggi è il giorno del debutto di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo, che alle 19 sfida il Congo. In programma oggi anche Inghilterra-Croazia alle 22. Nella notte poi sarà il turno di Ghana-Panama e dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro contro la Colombia. È tutto, a più tardi.

Vi è mai capitato, cari amici di The Mag, di comparire in una foto di qualcuno senza accorgervene? C'è un uomo che ha scoperto di essere diventato famoso in mezzo mondo senza saperlo, proprio perché una persona aveva fatto una foto dove c'era anche lui nella,

Come ben sappiamo, cari amici, oggi basta veramente una foto pubblicata nel posto giusto per fare milioni di visualizzazioni, basta veramente poco per diventare virali. Ed è qui che nasce una storia interessante. Un turista ha pubblicato una foto panoramica durante una vacanza, quindi immaginate questo paesaggio perfetto, la luce perfetta, fin qui, se vogliamo, nulla di strano. Il problema è che nei commenti nessuno parla del panorama, cioè nessuno l'ha notato così tanto, tutti parlano di una persona, un uomo seduto su una panchina sullo sfondo di questa foto, quasi invisibile, ma la gente ha iniziato a inventare una storia dietro quell'uomo seduto. C'è chi diceva che stava aspettando l'amore della sua vita, chi ha sostenuto che stava riflettendo sul senso dell'esistenza, chi addirittura ha scritto racconti interi basati su quell'immagine, e la foto per questo è diventata virale. Settimane dopo quest'uomo ha scoperto tutto e ha raccontato la verità, non stava aspettando nessuno, non stava pensando a niente che fosse così profondo, così poetico, stava semplicemente aspettando che il cane finisse di fare i suoi bisognini, che può essere poetico anche questo, un po' meno di tutte le storie che hanno inventato le persone. Comunque è meraviglioso perché dimostra una cosa, no? A volte internet riesce a trasformare una scena normalissima in una leggenda.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

Avete mai recensito qualcosa? Avete lasciato una recensione per un hotel, un ristorante, un negozio? C'è una donna che ha deciso di lasciare una recensione per una

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
3: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
4: Cerchiamo assistente alla poltrona con esperienza. Contattaci subito.
5: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
6: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
5: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
6: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
5: Centro commerciale La Gran Manzana.
6: Tutto quello che vuoi,

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Ormai, amici di The Mag, siamo fatti della stessa materia di cui sono fatte le recensioni. Ormai dobbiamo lasciare una recensione per qualsiasi cosa, no? E c'è una storia che mi ha fatto sorridere tanto, come ha fatto sorridere me e anche altre milioni di persone. Una donna ha pubblicato online una recensione dettagliatissima di una panchina, non di un parco, non di una città, ma proprio della panchina. 5 stelle, vista spettacolare, ottima esposizione al sole soprattutto in questo periodo, perfetta per mangiare un panino, leggermente penalizzata dal passaggio dei piccioni. La cosa divertente è che altre persone hanno iniziato a fare lo stesso, no? Nel giro di pochi giorni sono nate le classifiche delle migliori panchine, quindi discussioni, mappe dove trovarle, consigli su come sedersi, e dietro questa comicità c'è qualcosa di interessante, perché per una volta la gente non stava recensendo qualcosa da comprare, ma stava recensendo un posto dove stare, che forse ha una differenza enorme, no? C'è più leggerezza in queste recensioni. Nessuno se la prende a male.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, grazie mille a tutti per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Come sempre, fate i bravi, ma non

0: en Canarias.
1: Es la hora 15, 32 minutos.
2: Son las 15 y 32 minutos. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Un successo dell'Italia, commenta la Premier Meloni. Donald Trump torna a minacciare l'Iran due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo. E se non mi piacerà ricominceremo a sganciare bombe, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano Fatah al-Sisi a margine del vertice G7 di Evian. L'omicidio dell'artista russo in Polonia Semyon Skrzypecki, conosciuto per le sue caricature del presidente russo Putin, sarebbe un omicidio politico, lo ha riferito il primo ministro polacco Donald Tusk. Se è stato commissionato dalla Russia, allora si tratta anche di una questione con una dimensione internazionale, ha aggiunto Tusk. La linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa da questa mattina per verifiche tecniche sulla linea elettrica, un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore. Al momento sono 6 treni cancellati, mentre 20 quelli direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza. Dopo il Roland Garros, Lorenzo Musetti salterà anche Wimbledon via il prossimo 29 giugno. L'annuncio è arrivato su Instagram e al suo posto entra in tabellone Berrettini. Si ferma al primo turno invece l'avventura di Sonego all'ATP 500 di Halle, battuto al primo turno da Ben Shelton. È tutto, più tardi.

0: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
3: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
2: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
3: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
2: Centro commerciale La Gran Manzana.
3: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. La principessa Leonor continua la sua permanenza a Gran Canaria all'interno del viaggio di fine corso insieme ai suoi compagni dell'Accademia Generale dell'Aria e dello Spazio e in questa giornata di mercoledì ha visitato lo splendido comune di Tejeda. Nel frattempo l'impatto dello sciopero dei medici nelle isole ha già causato la sospensione di ben 57.000 visite specialistiche e 1.500 interventi chirurgici, provocando la ferma richiesta di cessazione della protesta da parte delle autorità sanitarie. Una grave tragedia della strada ha scosso l'isola di Fuerteventura, dove un uomo ha perso la vita a causa di un violento investimento avvenuto nelle prime ore della giornata. Spostandoci a Tenerife, è arrivato il via libera definitivo al piano quadriennale per la rotonda del Padre Anchieta nella città di La Laguna, che comporterà il trasferimento forzato e il restauro del celebre monumento storico. Sempre a Tenerife cresce l'allarme sociale nel quartiere di La Carità, per un terreno pesantemente infestato dalle termite sotterranee, con i residenti che chiedono a gran voce l'immediata recinzione dell'area per evitare la diffusione dei danni. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más su radio en Canarias.
3: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
1: Calima, rebobinas el tiempo.
4: ¡1979!

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: En Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Son las 16:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Appare soddisfatta la premier Giorgia Meloni, che poco fa ha parlato in conferenza stampa dopo il vertice di Evian. Per la missione di Hormuz vediamo nei prossimi 60 giorni, ha detto la presidente del Consiglio. Sul fronte ucraino Trump ammette: ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere. Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Una decisione di rimpatrio con porta l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato membro interessato, storico ok dell'UE, lo definisce Meloni. La Cassazione ha confermato tutte le condanne inflitte in appello nel processo per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nella primavera del 2021. Diventano dunque definitive le condanne all'ergastolo per i genitori della ragazza e per i cugini, confermati anche i 22 anni di reclusione per lo zio. I vertici di Volkswagen temono per la stessa esistenza del gruppo e quanto emerge da un sondaggio interno. Il quadro che ne esce è quello di una crisi più profonda di quanto si ritenesse finora, e arriva subito dopo una trimestrale segnata dal segno meno su quasi tutti i principali indicatori. Marcos Croce non sarà il prossimo direttore tecnico del Milan, re delle plusvalenze, ha un contratto con l'Eintracht fino al 2028 e ha chiarito che lo rispetterà fino alla scadenza. Per liberarlo il Milan avrebbe dovuto pagare un indennizzo intorno ai 10 milioni di euro. La trattativa al momento sembra un punto morto. È tutto, a più tardi.

0: Bobinas el tiempo.
1: Hola.

0: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
2: Scroll. Playlist. Scroll. Buff. Paso.
3: Paso.
2: Tap, tap, pim. Audio a mamá.
3: Ja, ja, ja.
2: Saltar anuncio. Playlist. Fueguito.
3: Paso.
2: Scroll. Podcast. Tap, tap, pim.
3: Ja, ja, ja.
2: Morir.
4: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
5: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:31 minutos.
2: Son le 17:31 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Oggi a Evian si è tenuta l'ultima giornata del G7, un vertice molto importante dei cui risultati sono soddisfatta, ha detto la Premier Meloni in conferenza stampa, sottolineando che si è lavorato con una convergenza che non era scontata. Non sappiamo se sarà necessaria domani l'autorizzazione del Parlamento per una missione Hormuz, ha aggiunto Meloni. Trump intanto è tornato a minacciare l'Iran due giorni dalla firma in Svizzera di un memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo d'accordo e se non mi piacerà ricominceremo a sganciare bombe, ha detto il presidente americano. La madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è stata ricoverata d'urgenza al pronto soccorso. Due medici hanno effettuato una lavanda gastrica per overdose di farmaci. Non è noto se si sia trattato di un gesto volontario, ma la situazione ha inevitabilmente creato grande apprensione attorno alla famiglia Sempio. Giornata difficile per chi viaggia in treno. Questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Nel pomeriggio la situazione è iniziata una graduale ripresa. Trenitalia ha disposto un rimborso integrale dei biglietti. Il tennis, Lorenzo Musetti rinuncia a Wimbledon, al suo posto ci sarà Matteo Berrettini. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure Roland Garros, Musetti ha annunciato sui social il suo forfè per il torneo inglese. È tutto, a più tardi.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
2: Cerchiamo assistente alla poltrona con esperienza. Contattaci subito.
3: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. La principessa Leonor continua la sua permanenza a Gran Canaria all'interno del viaggio di fine corso insieme ai suoi compagni dell'Accademia Generale dell'Aria e dello Spazio e in questa giornata di mercoledì ha visitato lo splendido comune di Tejeda. Nel frattempo l'impatto dello sciopero dei medici nelle isole ha già causato la sospensione di ben 57.000 visite specialistiche e 1.500 interventi chirurgici, provocando la ferma richiesta di cessazione della protesta da parte delle autorità sanitarie. Una grave tragedia della strada ha scosso l'isola di Fuerteventura, dove un uomo ha perso la vita a causa di un violento investimento avvenuto nelle prime ore della giornata. Spostandoci a Tenerife, è arrivato il via libera definitivo al piano quadriennale per la rotonda del Padre Anchieta nella città di La Laguna, che comporterà il trasferimento forzato e il restauro del celebre monumento storico. Sempre a Tenerife cresce l'allarme sociale nel quartiere di La Carità per un terreno pesantemente infestato dalle termite sotterranee, con i residenti che chiedono a gran voce l'immediata recinzione dell'area per evitare la diffusione dei danni. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más, su radio en Canarias.
3: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
1: Calima. Rebobinas el tiempo. La, la, la.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:31 minutos.
2: Sono le 18:31 minuti. Radio Calina.
3: Buonasera dalla redazione. La madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per il delitto di Garlasco, è ricoverata in ospedale per un'overdose di farmaci. Dopo l'intervento dei medici, la donna è in condizioni non gravi. L'allarme è scattato in tarda mattinata quando è stata soccorsa dal 118 e trasferita all'ospedale di Vigevano. Non si esclude il tentativo di suicidio. Un vertice importante, per cui si dice soddisfatta dei risultati, così la premier Meloni in conferenza stampa al termine del G7 a Evian. La Presidente del Consiglio ringrazia il Presidente Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto. Poi parla del rapporto con Trump: è mutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura. Giornata difficile per chi viaggia in treno questa mattina. La linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Il problema che ha causato il blocco è stato localizzato a Livraga, nell'Odigiano. La primavera ondata di calore dell'anno è sempre più vicina, l'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Domani 5 città da bollino arancione: Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Calcio, 7ª giornata dei mondiali 2026, altre 8 squadre faranno il proprio esordio nella competizione. Dalle 19 in campo il Portogallo, Cristiano Ronaldo e compagni sfidano Houston nel Congo. Alle 22 c'è poi il big match tra Inghilterra e Croazia, nella notte 2 partite, a Toronto c'è Ghana-Panama e a Città del Messico in campo Uzbekistan e Colombia. È tutto, grazie per averci seguito.

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

En Radio Calima suena Aitana, superestrella.

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Gaia, Bossa Nostra.

0: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el artista plástico Pedro Paricio y la compositora Andrea Rodríguez nos han contado sobre el talento en la cultura. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
3: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
2: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
3: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
2: Centro commerciale La Gran Manzana.
3: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Scroll, playlist, scroll, buff, paso,
2: paso,
1: tap tap pim, audio mamá,
2: ja, ja, ja.
1: Saltar anuncio, playlist,
2: fueguito, paso,
1: scroll, podcast, tap tap pim,
2: ja, ja, ja, ja.
1: Morir.
3: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita

0: Bentrovati, buon mercoledì 17 giugno con il GR delle buone notizie. I migliori piatti al mondo sono quelli di 20 città elencate in una classifica stilata dalla testata Time Out. Il sondaggio ha coinvolto 24.000 residenti locali in 150 città di tutto il mondo. La medaglia d'oro va a Lima, considerata da molti la capitale culinaria dell'America Latina. Per il secondo anno consecutivo Bangkok in Thailandia si classifica al secondo posto. In terza posizione c'è Città del Messico. Al 14° posto troviamo invece l'unica italiana della classifica, Napoli. Dalla pizza con l'inconfondibile cornicione al gusto ricco del casatiello, la cucina napoletana si distingue per i suoi sapori decisi e variegati. Dopo l'Australia, anche la Gran Bretagna vieterà l'uso dei social per tutti i minori di 16 anni per proteggere i minori dall'esposizione eccessiva online. Il dibattito nell'Unione Europea intanto ferve. La Commissione Europea sta cercando un modo per tutelare i minori ipotizzando un innalzamento dell'età per accedere. In Italia per adesso se ne parla soltanto, ma non c'è traccia di divieti e non esistono leggi sui controlli dell'età sui social. Dall'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, l'abbraccio della famiglia Bagheria, realizzato il desiderio di un paziente del reparto di chirurgia vertebrale che dopo un viaggio di 16 ore ha potuto riavvicinarsi a casa a seguito di un lungo periodo di cure. Ciò è stato possibile grazie alla disponibilità dell'infermiera Raffaella Margherita De Caprio che, in accordo con la caposala, dopo aver appreso che il personale infermieristico dedicato a questo tipo di servizio era impegnato su altri fronti, è partita. Gerry Scotti ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in scienze tecniche della comunicazione, conferita dall'Università dell'Insubria a Varese. Prima dell'ingresso in Aula Magna, accolto da lungo applauso, il conduttore ha incontrato in rettorato la ministra Bernini, espresso parole di apprezzamento nei suoi confronti, definendolo una persona capace di entrare nelle case degli italiani con grande garbo, educazione e rispetto. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org.

0: passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
2: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
1: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
2: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
1: Centro commerciale La Gran Manzana.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Sono le 20:30 minuti.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima, sempre più la vostra.

0: En Canarias.
1: Es la hora 21:30 minutos.
2: Sono le 21:30 minuti.

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22, 30 minutos.
2: Sono le 22 e 30 minuti.
3: Riavvolgi il tempo.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.